è cresciuta la mia stirpe, in un secolo recente o già nel tempo dei fenici. Chissà se nel mio inconscio vivi ancora la memoria del culto primitivo delle acque. Da quanto tempo si tramanda il suono delle canne, il rito della danza nelle feste di campagna? E cosa ci resta delle antiche dinastie nei ruderi che affiorano dal suono?